0: Scacci.
1: Dici che è vero, c'è anche le coniche. Sac. Pongo e mi trovo da mrachi. Back hack. Nalico dopo che hai fuggo, zago le giante.